0: Difficilmente si sale, difficilmente si sale, so ci pensiamo a un'ultima via, perché era quando la Cina si uscì in Mauritania, mi giravano per scegliere i giri, era di altri uomini, era,
1: Sun Concierto 88.5.